AC sono in tutto e per tutto romano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono.

scusi presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia.

Mi scusi presidente, se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi ed altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia.

ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi presidente, ma questo nostro stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato e anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati ad ogni discussione. Persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto ma poi non cambia niente.

Mi scusi, presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire. Ma a parte il disfattismo, noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi, presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora lì mi incazzo, son fiero e me ne vanto, gli sbatto sulla faccia così.

le idee confuse, ma se fossi nato in altri luoghi poteva andarmi peggio. Anche lei è napoletano, glielo dico apertamente, si comporta in modo strano, ma nessuno obietta niente. Lei appone la sua firma su decreti surreali che per merito e per forma sono incostituzionali. In molte esternazioni, l'ho sentita proprio ieri, dice di abbassare i toni, invece cede i suoi poteri. Pare ormai assai evidente, non lo prenda come scherno, che più che il presidente lei fa il capo del governo. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna lo sono.